0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: qualche secondo alle 7, tra poco si comincia.
1: Radio Number One Notizie.
2: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Cavaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. Calcio, il Brasile di Ancelotti trissa la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia i gironi di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera, Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno delle migliori terze. E da Alessandro Cisilinga.

0: buongiornissimo. Avete presente? Buongiorno Sergio Sironi, buongiorno, buongiorno Pat Romano.
1: Buongiorno Manuela.
0: Avete presente quelle giornate che cominciano e tu capisci già che sarà una giornataccia?
2: Di Elma?
0: Avete presente?
2: Di Melma?
0: Vi è capitato che sarà una giornata di Melma?
2: Spesso.
0: Ecco, per me oggi è quella giornata. Aia. Lì.
3: Oh, mamma mia, aiuto!
0: Aiutatemi voi, fate qualche magia, qualche stregoneria, qualcosa. Sai fare le stregonerie, Patrizio?
2: No, però so spendere 40 euro per cercare di sistemare la voce e le corde vocali. E sì, fino adesso hanno funzionato poco o nulla. Però
1: ma perché
2: ci
1: non
2: sto
1: ha,
2: lavorando.
1: Non è andato dal mago dei maghi, da lui.
4: Al mare, bene,
2: goccino di cognac ci potrebbe star bene.
0: Sì, è un paio di ciupiti di rum, anche poi sì. Guarda, diventi un soprano.
1: Passa tutto.
0: Esattamente. Passa tutto. Allora, buongiorno cari ascoltatori di Radio Number One, cari scombriccolati che non siete altro. Noi siamo insieme fino alle

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non mi ha fregato stavolta,
2: brava,
1: ero
2: brava,
1: lì
2: brava,
1: che aspettavo fino all'ultimo respiro, hai capito? Esatto, hai capito come sono furba, ragazzi, furbissima,
3: furberrima.
2: C'ho la sigla,
3: la volpe,
1: vai, sì. Vai.

0: ti pubblicizzo, non è
1: giusto,
0: Batman.
1: Bravo. È vero, tu sei un po' Robin, però era lì così biondino lui, no? Me lo ricordo male?
2: Sì. No, è, credo Moro, mi sembra, un po' Moretto. Okay, però sì, gli occhiali.
0: Moro de Venezia.
2: Però gli occhiali, no, è la maschera, non me lo ricordo. No,
0: chi se lo ricorda?
1: Noi lo vogliamo biondo, Robin. Sì, allora, sono i primi della classe, sono quelli che si svegliano tra le 4 e le 6 e ci pensano.
3: Gingia caringia caringia caringia giungia raungia raungia raungia giungia grande raungia.
0: È già andato.
1: Va avanti così per me.
2: Mamma mia.
0: Ancora.
4: Manuela, questo è dedicato a te.
1: Grazie.
4: Ciao Manu.
1: Ciao
4: Manu.
1: Ciao Manu.
4: Manu.
1: Max.
4: Ciao dal Max.
1: Ciao.
0: Fa un po' il Giovanno. Sì, il bravo Giovanno.
2: Devo dire che è un bravo Giovanno, bravo.
0: Sì.
1: Bravo Giovanno. Bravo.
5: Buongiorno Copricola. Buongiorno Radio Numbers One. Sai che oggi è giovedì, la risposta del quiz è giovedì. Quindi cosa ho vinto?
1: Niente.
5: Cosa ho vinto?
1: Niente.
5: E niente, praticamente volevo salutare una mia vecchia amica che lavora lì in radio con voi. Ciao Spinge, ciao, mi raccomando, non maledirli tutti che sennò rimango senza amici. Ciao, bacione Omar da Berzo.
6: Ti maledico! Ti maledico!
1: Allora, questi sono i primi della classe, ce ne sono molti altri, attenzione. Ah, a proposito, Patrizio, ho una domanda per te,
0: Mi dica.
1: Adesso te la faccio, tu preparati,
0: sì,
1: perché
0: sono
1: una
0: pronto,
1: domanda
0: già con le cuffie, come nei telequiz.
1: Ti terrà occupato.

0: Sì, sono Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood insieme, Secret, è il titolo del pezzo. Non vedo, abbiate tanta pazienza. Allora, attenzione, ho una domanda per Pat Romano in relazione a un sogno che ho fatto, perché qua dobbiamo svoltare sta roba. Cioè dobbiamo cominciare ad interpretare sti sogni che facciamo, farli diventare dei numeri del lotto, ragazzi, e giocarli e diventare ricchi. Non possiamo fare un'altra stagione così, no? Dobbiamo diventare ricchi tutti, lo condividiamo con i nostri ascoltatori, così li giochiamo tutti e tutti dal prossimo anno siamo ricchi.
1: Allora partiamo dai sogni, vai.
0: Ecco, partiamo dai sogni. Allora, io mi sono solo segnata il contesto, perché mi sono svegliata a metà della notte, erano verso le 3, e mi sono ricordata cosa stavo sognando. Adesso tutto il resto non me lo ricordo. Mi sono solo segnata perle di saggezza. Cioè, io stavo sognando praticamente che ero una sorta di guru. Parlavo, ma non dicevo cose, dicevo solo perle di saggezza.
1: Bello.
0: Cioè, nel senso, non facevo un discorso completo, dicevo solo degli aforismi, delle robe, così, tipo quelli del guru. Esattamente. Questo sogno va interpretato. Questo è compito di Pat Romano. Ci deve dare dei numeri, noi li dobbiamo giocare, dobbiamo diventare molto ricchi.
2: Io ho già la risposta.
0: Com'è già la risposta?
2: Ho già la risposta, incredibile. Ho già la risposta. Allora, sognare di essere un cos'ho ancora la caramella?
0: Sì,
2: scusate, mi sono schiarito la voce, cosa che non si fa in radio.
1: Strozzarsi con una caramella.
2: Sognare con una caramella per cercare di schiarire la voce. Allora, sognare di essere un guru e pronunciare aforismi indica un forte bisogno di autorevolezza e di espressione personale. Simboleggia il desiderio di trasmettere la propria saggezza agli altri. E a livello inconscio riflette un'acquisita maturità o il bisogno di fare chiarezza in questioni importanti della propria vita.
0: Ma le cose importanti sono i numeri da giocare per diventare miliardari.
2: Mortacci di Pippo, fammi vedere.
0: Mortacci tua.
3: Ma questo non ha capito la domanda.
2: Allora tu vuoi
0: non
2: proprio.
0: Non ha capito la domanda.
2: No, allora, beh, io ti davo l'interpretazione e adesso.
0: Nel frattempo, noi sentiamo un paio di primi della classe. Cosa ne dite? Mentre tu cerchi, vai.
4: Manuela, le giornate così a casa mia ti dicono: Alto, come va? La vacca è la semversa. Anche la tetta, la vacca è la semversa.
0: Falà che la semversa.
1: Guarda che si gira.
0: Guarda che si gira.
5: Buongiorno, miei cari amici scombricolati.
1: Ciao.
5: Cos'è oggi? Giovedì? Ciao. È un giovedì un pochino sottotono per me, però non preoccupatevi. Adesso ci penso, io mi preparo una bella colazione energetica con caffè latte, gallette. E sapete che cosa ci spalmo sopra le gallette?
1: Il pollo fritto.
5: Una dose generosa di Nutella.
0: Buona.
5: Mi dite? Mi fa male?
0: No.
5: La Nutella mi fa male?
0: No.
5: Vabbè.
0: No.
5: Per questa volta la perdono.
0: Brava.
5: Ciao amici.
0: Brava, così si
5: buona
0: fa.
5: Buona giornata.
0: Così si fa, fa carboidrati.
1: Brava, brava.
2: Ho trovato i numeri, li do dopo, perché li sto già dando io i numeri. Sì.
0: Li dà tra poco. Noi nel frattempo ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, 2018, quando David Guetta insieme a Sia ci regalava Flames.

0: realtà insieme a Sia, una delle sue cantanti preferite. La canzone si chiama Flames del 2018, l'abbiamo riascoltata su Radio Number One. Attenzione.
1: Attenzione. Sono pronto a dare i numeri.
0: È pronto a dare i numeri, Patromano, e noi siamo pronti a costruire il nostro futuro insieme, giocandoli poi e diventando ricchissimi.
1: Ricchi, miliardari, ricchi sfondati. Proprio sfondati.
2: Più sfondati.
1: Vabbè, allora, no, ricordiamo il sogno, tu hai sognato di essere una sorta di guru che dispensava perle di saggezza, aforismi, eccetera, eccetera.
0: Esatto,
1: allora,
0: esatto.
1: Secondo la smorfia napoletana, 80 rappresenta la bocca, cioè il mezzo con cui tu hai espresso i tuoi aforismi, ok? 48, il parlare, l'azione del comunicare. Il dispensare la tua saggezza. 33, gli anni di Cristo. Perché? Perché rappresenta il maestro spirituale, il guru, la guida interiore.
2: Parlava,
1: 72, la meraviglia, lo stupore che provavi nel generare queste frasi profonde.
2: Non è che li possiamo giocare tutti.
1: L'ultimo, 91. Si arriva fino al 90. 90, la paura. Perché? Perché il sogno stesso rappresenta l'ignoto, un po' quelle zone inesplorate del tuo intimo. No, smettila. Quindi i numeri sono questi: 80, 48, 33, 72, 90. Basta.
0: Su quale ruota, visto che io vivo
1: Napoli o tutte le ruote, compresa quella nazionale. Sì.
0: Va bene, andiamo a giocarli.

0: vicini come cosa su Radio Number One nella combriccola.
1: E poi si sono lasciati.
2: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: disabilità.
1: Ancora buongiorno dalla nostra redazione. Core sulla 8, la Milano Varese tra Busto Arsizio e Barriera di Milano Nord, direzione Milano. Rallentamenti anche sulla 4, nel tratto Milano-Brescia tra Innesto Tangenziale Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo code tra allacciamento A1 e allacciamento A7 in direzione A8. Abbiamo poi dei rallentamenti sulla A26, la Genova Gravellona Toce tra Masone e Ovada, direzione Gravellona. Personale su strada con rallentamenti anche sempre sulla A26 tra diramazione Stroppiana Santià e Vercelli Ovest. Abbiamo rallentamenti sulla 15, la Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto, direzione Parma. Attenzione anche sulla 1, la Milano Bologna. C'è un veicolo fermo che causa rallentamenti tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Per quanto riguarda Roma e dintorni, abbiamo un incidente sulla 90, il grande raccordo anulare, in direzione Aurelia, all'altezza dello svincolo 27 di via Cristoforo Colombo. Abbiamo anche un incidente in via Casilina, all'altezza di via dei Ruderi di Torre Nova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Businessman, il pezzo di dito nella piaga su Radio Number One alle 7:31. Patromano mi ha detto che c'è una notizia del Focus che mi renderà molto felice.
1: Assolutamente sì.
0: Sono curiosa di sentirla.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
1: Buona giornata dalla nostra redazione. Non è la prima che riguarda la nostra Manu Doriani, è la seconda. La prima invece riguarda il super caldo che non dà tregua all'Europa centro-occidentale. In Italia le città da bollino rosso oggi salgono a 17, che è pure un numero particolare. Domani saranno 18, con temperature che potrebbero ancora superare i 38-39 gradi. Agli Uffizi di Firenze ieri stop anche la vendita dei biglietti a causa del caldo, con i condizionatori che sono andati in tilt. Rischio blackout peraltro in diverse città italiane. Nelle ultime ore si registrano anche purtroppo 5 vittime decedute, si ipotizza, a causa proprio del caldo. Sono malori legati alle alte temperature. L'OMS ha dichiarato questa ondata di calore europea un'emergenza sanitaria, in particolare in Francia. Pensate un po', dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Spagna, in alcune regioni, si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'onda di calore sarebbero morte 108 persone. Il Regno Unito ha registrato ieri la temperatura più alta nel mese di giugno da quando si compiono le rilevazioni, con 35,7 gradi a Charlwood. E anche la Germania sta per sperimentare valori eccezionali attorno ai 40 gradi. E adesso vediamo una notizia che credo farà piacere alla nostra Manu Doriani, perché parliamo di birra. Ah, una bella birra fresca ci sta poi in questo periodo. Parliamo anche però del nuovo modo di bere dei giovani, un modo, come dire, più consapevole, perché secondo Assobirra, che è l'associazione appunto che tutela la birra in Italia, la birra continua a piacere molto agli italiani, ma crescono anche versioni, come dire, diversificate, le versioni analcoliche, la richiesta anche di una maggiore sostenibilità nella produzione stessa della birra. Produzione nazionale che può contare su 112.000 posti di lavoro e genera più di 10 miliardi di euro di valore condiviso. E nonostante in Italia i consumi di birra nel 2025 si siano mantenuti stabili sui livelli superiori a 21 milioni di ettolitri, secondo il report di Assobirra, le birre prodotte in altri paesi europei, come ad esempio la Germania, mantengono comunque un grande appeal fra gli italiani, attestandosi al 35%, scusate, sul totale proprio del consumo nazionale. All'interno poi di questo scenario emerge una tendenza sempre più positiva che riguarda le birre a basso o nullo contenuto alcolico. Tra il 2024 e il 2025 il segmento analcolico ha quasi raddoppiato la sua quota di incidenza sul mercato, passando dal 2,1 al 4%, un cambiamento guidato in questo caso dalla cosiddetta generazione Z. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Believer di Imagine Dragons su Radio Number One, nella combrecola di Radio Number One. Vi posso già dire che tra poco giochiamo. Abbiamo due biglietti da regalarvi, ma non vi dico per cosa, ve lo dico tra poco. Ah, finito. Oddio.
1: Oh no, sono a tutti quanti. Ho bisogno di intervenire, sento che c'è un problema.
2: Buongiorno, buongiorno, dottor Sakura.
0: Hai paura un po'?
2: È un po' quando quella, si apro pin qua sì.
1: Quella voce lì mi preoccupa, si spoglie.
2: Ma perché? È la voce?
0: Ma perché?
1: Gli spogli.
2: Va bene. Lo slippino lo posso tenere?
1: No, lo togliamo subito.
2: Ma porca miseria. Oh, quella. Signora.
1: Si vede.
2: Cosa si vede? No,
1: va bene. È un piacere infinito.
2: Va bene, allora, mi
1: si
2: dica.
1: Metta prono.
2: Prono, va prono. Bene. Ok.
1: Allora, adesso noi dobbiamo localizzare, devo... partendo dal basso, far risalire la voce perché la vedo qui è alle caviglie.
2: Facciamola risalire sta voce.
1: Facciamola
2: grazie.
1: Risalire, quindi sì. Mettiamo l'agopuntura del dottor Sakura.
2: Sì, nei punti giusti, mi raccomando. Aia.
1: Questo è il primo, il secondo, aia. Il terzo, ma,
2: no,
1: quarto,
2: no, no,
1: quinto,
2: no, no,
1: sesto.
2: Aia.
1: Ok, siamo arrivati dappertutto e siamo pronti
3: adesso?
1: Per poter...
3: Cos'è quel cos'è?
2: No, tenga giù le mani, per favore. Dottore, faccia il bravo. No, faccia il bravo.
1: Va bene, è arrivato il momento di distribuire la corrente.
2: Sì.
1: Vai. Com'è la voce? Sale? Sì. Mi devi dire...
4: Per lui.
1: Bravo. E adesso il colpo di grazia.
2: No! Mannaggia.
1: Com'è la voce?
2: No, sì, va bene, però la testa, cazzo.
0: Ti ho sentito gorgheggiare.
1: Però adesso sta meglio.
2: Adesso sta benissimo, però.

0: Shoot. Shoot. Texas Hold'em di Beyoncé su Radio Number One. Giochiamo!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Shoot. Allora, giochiamo. Vi regaliamo natura e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono situati a Verbania, sul Lago Maggiore, e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Per averli in regalo, devi mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 col tuo nome e la risposta alla domanda che vi farà Patrizia.
2: Eccomi qua. Allora, la domanda è: quando iniziò il progetto per realizzare, appunto, i giardini botanici di Villa Taranto? Abbiamo quattro opzioni come al solito: nel 1848, nel 1870, nel 1931, nel 1970. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Attenzione, grande promo da Teddy.
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: le grandi canzoni di Radio Number One. Era il 2002, Tom Jones, mamma mia. Una cosa che mi ha sempre fatto molto ridere di Tom Jones è che, oltre a essere, vabbè, un talentuoso interprete, è stato per più anni nominato come uomo più sexy del mondo. Però questo accadeva non quando aveva 25 anni, ma quando ne aveva già tipo 75. Vabbè. Quindi insomma,
1: abbiamo speranze, insomma.
0: Esattamente, c'è una speranza per tutti essere riconosciuti come sex symbol. Allora, da Blackberry di Tom Jones ai giardini di botanici di Villa Taranto, abbiamo due biglietti da regalare a chi? Patrizio?
2: A Benedetta. Ciao Benedetta.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Ciao Benedetta.
2: Da dove ci stai ascoltando?
3: Da Bel Gioioso, veramente dal Bar San Giorgio di Bel Gioioso.
1: Viva il bar.
2: Bel Gioioso, c'è anche un bellissimo castello.
3: Siamo tutti e due a dare la risposta.
2: Brave. C'è anche un bellissimo castello Bel Gioioso, siamo in provincia di Pavia,
3: sì,
2: giusto?
3: Sì, vero.
2: Allora,
3: un bellissimo castello.
2: Benedetta, allora le risposte erano quando, allora la domanda innanzitutto era quando iniziò il progetto per realizzare i giardini Villa Taranto. Risposte: 1848, 1870, 1931, 1970. Qual è quella corretta?
3: 1931.
2: Ebbene sì, brava Benedetta. Scatta subito il regalone, vero Manu?
0: Scatta il regalone. Allora, due biglietti appunto per andare a vedere questi giardini botanici bellissimi. Sono a Verbania sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Quindi divertiti con tutte queste meraviglie attorno, ok?
3: Perfetto, mi avete fatto un bellissimo regalo.
1: Assolutamente sì. Ciao.
2: Abbraccione.
3: Ciao.
0: Bello, a furia di descriverli, no? Questi giardini di Villa Taranto è come se li avessi visti senza vederli. Appena torno in Italia li voglio andare a vedere, la prima cosa che voglio fare, perché mi hanno veramente incuriosito, deve essere un posto meraviglioso. In arrivo Sunburst, number one.

0: Ecco, Sombre è uno che mi piacerebbe un sacco vedere dal vivo, stavo pensando. Questo è il singolo più recente, si chiama Potential, su Radio Number One, è venuto in Italia, mi sembra.
1: Ha fatto una data sola, peraltro sold out, nel febbraio di quest'anno, il 22 febbraio, all'Alcatraz di Milano. Un grande successone anche in Italia. È una data unica, però insomma, magari lo aspettiamo anche prossimamente di nuovo in Italia.
0: Tour

0: Allora, rimaniamo in tema, perché poi la radio significa musica. Sì. È vero che noi ci parliamo, diciamo le nostre sciocchezze ogni tanto, ma la radio è soprattutto musica. E allora vi chiediamo, qual è il primo concerto della vostra vita?
1: Il primo?
0: Il primissimo, la salute. Chi c'era sul
2: Renato
0: palco?
2: Renato Zero.
0: Ma era una sorcina per caso?
2: Era una sorcina, era una sorciona.
0: Anch'io ero un sorcino, sorcione.
2: Ero un sorcione, ero. Sì, Renato Zero, tipo in un palazzetto, adesso non ricordo il nome, però di Torino, che era la città dove sono nata e cresciuta. Voi?
0: Allora, se ti dico il mio, credo che non se lo ricordi nessuno. Forse cantando la canzoncina che andava all'epoca, che era abbastanza gettonata. Michele Pecora. Era lei poesie d'estate. Era lei dimentica. Ecco, lui, pensa un po'. Michele Pecora.
1: Mamma mia.
2: Che bello, tutti a vedere Michele Pecora.
0: Non so me ci hanno portato, ovviamente.
2: E tu, Sergio?
1: Era il 1980, ne sono diventato consapevole parecchi anni dopo, perché mi portò mio fratello. Era il 1980, Bob Marley a San Siro.
2: Vabbè, hai vinto su tutti.
0: Super concertone.
1: Mamma mia.
0: In mezzo alle fumarole.
1: C'era un problema.